Ho sempre cercato la mia libertà, in giro per le strade buie di città. Sto bene, anche così. Mi siedo senza fretta di andare via,